di Mozambique, Chitichi, Jagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.